0: incanto mia ragazza, occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: seccatura e solite sospir fareste meglio a ritardi in città presso tuo zio che si dice malato e gravemente
1: il suo mal non è niente appresso il mio partire

miei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza cor di uomini, ripara cor di mali. In pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compatela, compatela.

Cristo lodum palcito mirabile liquore di copie delle cimici o sempre distruttore di cui certificati autentici vollati toccar vedere il legge a ciaschedun farò per questo mio specifico simpatico prolifico uno setuagenario e maletudinario nonno di 10 bamboli ancora diventò di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò per questo

adesso cancellate. Volete voi donzelle belli sciavir la pelle, voi giovani galanti per sempre avere amanti, comprate mio

specifico, per pochi io vedo do. E nove paralitici, stridisce gli apoplettici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce i panitidi, le scrofole, le rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo di vento.

capitato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente, uno

qua così stupendo, si balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo.

0: mandato espressamente per mio fede quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora in vaso.
0: Avresti voi per caso

0: dottore, un momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stupe.

0: Saccio! Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! In

così. Che cosa da ridere? Dove sto si unito? Ora la mia scopole! Se non la vieni qua! Va bene, ora la mia scopole! Se non la vieni qua! Che cosa trova a ridere? Dove sto si unito? Dove sto si unito?

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

cantar vialletta. Udite-mi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto!

la Nina Condoliera e il senator Tridenti. Marcarola due voci. Attenti!

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andi a mia bella Venere,

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

anche se me prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da

0: la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amor l'ambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, voi dite? Incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta?
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi, me lo chiese! Per ottenere l'affetto di non so qual crudele.
1: Ehi, dunque amava.
0: L'anguiva e sospirava senza una di speranza. E per avere una goccia del farmaco incantato,

innamorata, innamorata, e sa pure innamorata, ha bisogno di cuore, e sa pure innamorata, innamorata, innamorata, e sa pure innamorata, ha bisogno.

ciolla ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi ciolla ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi ciolla ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi ciolla ricetta, che tu mai guarir potrà.

fratello! Non lasciare Kennedy! Non lasciare Kennedy! Non lasciare Kennedy!

o quale accresce beltà l'amor nascente a far l'indifferente si seguiti così finché non viene ella a spiegarsi.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare il mal d'amore, ma di che rispiantarvi!

io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.